Eccolo, si Volkov, 2:39. Intanto è arrivato. Rosso, questi cristalli, grandi,

0: fermato il Toma Sondrati. Sta per uscire, vedo anche il direttore di gara, l'ufficiale, il dote speciale, Axel Sepp. Nello scorso anno il titolo mondiale della classe junior. È il campione junior al debutto qua all'interno di una categoria nuova, tutto nuovo.
1: Yeah.

0: decide di non difendere, di scontarsi, di scegliere la classe di tutti, anche se non sarà uno di quelli che non sono più. Subire per
1: d'acqua, perché comunque si fa veramente una fatica assurda. Luca aspetta il suo Charlie. Luca e Charlie è il prossimo fumetto che scriveremo in merito all'enduro. C'è per parlare, figuriamoci per il campionato. Concentriamoci, perché sta arrivando il campione del mondo 2025, classe junior.

di Malcolm, 2.39. Intanto è arrivato il rosso di tutti i cristalli girati.